Ah, una tizani fia che era non una fa in sani no e eravano quando sta tana no quando vanno cupo tana no am ni zo fton zo are antanina no e come sa va Dudu va sa tigara e va